papa mi a kithela le harusi. Kwa eratana nyuana shanaga ayana kukihia. Kurokon telantia nangina urna shanawe kian lelela ana alopa nangina go. Mikun shukurun lugu ki repoporo. Ki repoporo pio katiwe ano ora usomani. Kurana usomani anamu kumar mapele on.